Sì, sì, d'inverno è meglio, dopo è più facile dormire e andare oltre i